kasabi awa ayo eti bako osi e salo di pa oti nyaka pa bla ho e wiya ade anacho oso be se etia eti me se bante ho a su leva awa di bi the bible say the hub of the earth punta and yawa yegida ebe yuwe oye bibi ha me si ebe yuwe oye amen amen Amen. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.

Nipoli pebi esori ya fe Joshua. Abu se Joshua ne dipu tu fom. Joshua pop paye. Ose rodi ante. Eno omani chia. Ati. Na Joshua sutu nyango poso. Nyango poka che Joshua. Joshua, sorry. Israel.